0: Scusi, il suo è la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la cappotta. La macchina appena aperta lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!

radio. Questa musica per voi è la musica che fa mille chiamare, a sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torre Rossa, il mondo, la luna, ci può.